man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel a jug ak a waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosaan foo man di jëm na nga xam doo gis.